0: Ha pasado tutti i tuoi stabili.
1: Io che sono una di questi miei
0: stabili. Su quei gaili che un camava free. E ne mai ho di te che mi ho da free. E la mia malaica mi ha smanito quel colore, non so qua questo buona. Questo è il mio bello con la buona qui. Non sarà la qui. Se tu che mi tutti i guai ciò che tu chiedi. Su quei gaili dove era questo io, come ho appena.
1: Amina.
0: Hai un tema guai del tuo puttana.
1: Ossassile.
0: Hai un tema guai del tuo puttana.
1: Ossassile.
0: Hai un tema guai del tuo puttana.
1: Ossassile.
0: Hai un tema guai mia felicità Mario, buttani con capoco.
1: Ossassile.
0: Hai un tema guai mia felicità Mario, buttani con capoco.
1: Ossassile.
0: Hai un tema guai mia felicità Mario, buttani con capoco.
1: Ossassile.
0: Abatwisi ba Ivana abatukirije.
1: Musabire.
0: Ayibikira Mariya sebeti amagezi.
1: Musabire.
0: Yozefu omutukirivu.
1: Musabire.
0: Yozefu omutukirivu.
1: Musabire.
0: Abatukirivu bonna abamannya gaffe.
1: Musabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Essaala zaffe ozisimbe era osiwomusa. Amina.
0: Emikono gyayo Mukama.
1: Mwetabye omwoyo gwange. Amina.
0: Katonda waffe.